Akana Bamuo. Hey, Sanyana Semtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanyana Semtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I want your name.

fia. Oh, a sang kwa mesa. Hey, yehu minyo, misu media sa. Eh, a dum fie. Hey, oh,